0: Deva Rashni Dalai De Koalama Sierra Lulungo Lulululululungo Lulululululululungo Deya Sasta Ho Tala Gor Laira Bore Kandaina Gorush Keskosta Era Boy Fenko Lulululululungo Lulululululululungo De corosa lei de zocco de giossi colui lo lo lungo lo lo lo lo lo lo lungo de vista lo e vista lecce col cazzo al ciò e vada mai per ofta la cana lo lo lo lungo lo lo lo lo lo lo lungo ne allo le sto eris con mai io lo lo lo lo lo lo lungo Te yo loy lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo Te do pesan no costa la yo do pesan que festa la yo do pesan yo y cada y mayo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo Ya pues son my top, tay da yo, my mate vale chile,
1: lulululululululunco. No, no, ni fin, ay, fin.

lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay